0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.